Oh mio signore, che cosa sta succedendo? Il cielo si fa scuro, la terra sta tremando.